Yeah, coffee, oh, yeah, coffee. Yeah, power, yeah, power. Yeah, coffee, I could be a yeah, I could do it. Me ba cha, obi a di di tem, obi a di di tem. Who di di, where di di tem a? We fru be a kashia, we fru a kashia swa. Obi a yare, o yare so swa. Who to be any di bio? Eti yes yes, obi a be di di tem tem. Say say a koboi, where di di ano? Na na se me kacho se wa si si abo di di ebi a.